sto dicendo te. Vediamo questo. Finale di Urino che ti arrivi fuori. Come si buttano le carte e non pensare a me. Somos televisión e internet por fibra óptica. Somos conexión.